Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocefisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli, perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Insegnaci a pregare, era l'invocazione, la richiesta che ci ha tramandato il Vangelo di ieri. Oggi Gesù mostra fino a che punto può arrivare la preghiera, fino a che punto deve arrivare la preghiera, fino a una confidenza totale nell'iniziativa di Dio che appena può ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Però per domandare e per chiedere uno deve essere consapevole di aver bisogno. La preghiera è la prima forma educativa della vita, perché ci costringe a riconoscere i nostri bisogni. Uno che crede di non aver bisogno non chiede, non domanda, non supplica, ha già tutto. Cioè la preghiera smaschera anzitutto la nostra la coscienza che abbiamo del nostro bisogno. Abbiamo bisogno o no? Occorre che Dio ci soccorra o no? Abbiamo la necessità di essere sostenuti o no? Cioè il pregare, domandando tutto, ci costringe a fare i conti con ciò che in noi manca e che da soli non riusciamo a realizzare. Questo non è un handicap nella vita, ma è la porta aperta perché possiamo deciderci, se vogliamo, se lo riconosciamo, a chiedere a un altro. A chiedere a un altro tutto, confidando in che cosa? Nel cuore di Dio. Perché Gesù dice: voi che siete cattivi, già avete una disponibilità all'aiuto, almeno per non avere più l'insistenza di chi chiede. Figuratevi Dio che è buono. Questa confidenza nella bontà del cuore di Dio ci consente stamattina di incominciare la giornata speranzosi e desiderosi di sorprendere il suo aiuto dentro le ore che vivremo, dentro gli istanti che affronteremo. Chiediamo questa grazia di modo che più il tempo passa, più ci stupiamo del punto a cui Dio arriva pur di tenerci vivi dentro le cose. Domandiamo alla Madonna questa semplicità. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e per tutti i misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio che dichiara luce e tessi la trama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del vespro. Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, e fece voto. Finché non trovi una sede per il Signore e una dimora per il potente di Giacobbe.
1: Ecco, abbiamo saputo che era in erba, abbiamo la barca nei campi di Ar, entriamo nella sua dimora, mostriamoci allo sferello dei suoi piedi.
0: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza, i tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Per amore di Ardi del tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nella decisione, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia. Il Signore ha giurato a Davide, non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato.
1: Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli.
0: Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome. ti, Signore, con fiore di frumento, con fiore di frumento, ci nutri, Signore, con fiore di frumento. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. A Cristo, buon pastore, aiuto, guida, conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa. Donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
1: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti
0: il perdono e la pace.
1: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio.
0: Ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria. Dona la luce e la pace eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.

0: Dio sia benedetto.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto il suo santo nome.
1: Benedetto il suo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
0: Benedetto il nome di Gesù.
1: Benedetto il nome di Gesù.
0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
1: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
0: Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
1: Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
0: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
1: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
1: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
0: Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
1: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
1: Benedetto.

0: divinissimo sacro.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre.